0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, Acamsel.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Fausto Cigliano, Rosa Mieti Rose.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto. Che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Beniamino Gigli, Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Alberto Berri, Nonno voglia fa' o sorgente.

a sta grande repubblica sa fa l'elezione, o presidente cagnere e che sta nazione c'ha voluto democratico, ma che stogni una ritta non c'ha per dimmi in chiacchiere con il Manfredo Smith. Zima con lui a lucco tutta gente, con il Manfredo Smith presidente, e viva Manfredo Smith!

Mamma che me è smitta a dovanna trovare a sta grande repubblica sa fa l'elezione o presidente cagnerà che sta nazione c'ha voluto democratico ma che sta ogni una ritta.

0: presidente, e viva Fred Smith!
1: Sergio Bruni, scrivami.

0: Nilli De Sciarni, Sciudezza Belle.
1: Bella figliola che è ingannata a tante, sa si è tarimiento le puntate, ma si da faccia fido a tutto quanto, dimmi 44 innamorate, tarararalla, tarararalla. Amore tu c'è spazza di onda bella, caravo sta presto non la ravo, e ti ho mangiato poi ti ho ammalato bella, ha fatto tu poco e con te capa, sto finesse con giustino, vedo che sei una bambarra, se ti canta e vinto sì.

cantè. Scriva fritta, tutto si partite, ma è figlia che da spina la bannante, odio e papà, e tu non ti mai te.

Porto vena sola, sette canta vicentina, metta destro.

te. Volesse passare tutti in chiusa, balla faccia la dimmata con finte, da un giorno in pianta una scusa, tarararana, tarararana, dove lascio la radio poi da te. Questa che va a capo da tutture, dilla casa imbarazza l'istrumento, cada con la bruia l'anno.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 3. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Mario Merola. Nammurati ti.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Stefano Albarello, Fenestavash.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Nino Taranto, a sonnambula.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Gloria Christian, a gelosia.

Silvana Martino, A Tazza e Caffè.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Mario Abate, Napolitanata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Mario Merola, Serenata Smargiassa.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Fausto Cigliano, A città e Pollacianella.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, lo guapo Alessio divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, tu vuoi ballessi, io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Giuseppe Anapeta, A Palumella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, como zucchero.
2: Ferdinando Rubino, Acquaioli Mergellina.

Poi ornarindo me le raccontrora, ma vena sede chiudo se d'amore. Quant'anna Carmarella alla guaiola, ma piccia come fosse un bengale, e faccia pure l'acqua con

marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che ha dovuto, però non te ne sangue.

3 anni o porto sempre a casa. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E mi ha detto, musatore, non vuoi pozzare a reputare? L'aggio troppo a reputare.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che è ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Alberto Berri. Maruzzella.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 5 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Miranda Martino, Lillì Cangi.

0: Sandelis turba.
1: Fred Bongusto, statto vicino a me.
2: Accarezza ma

0: Canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Emilia Veldes. Bionda, non chiagnere.

rovesce sce, povera te, povera te. I discasse sce, non te compre sciù, e del tuo sce io me ne freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia. Si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana. La donna che ripudia la sottana non è donna,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni, portati il stucor.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Fausto Cigliano. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miranda Martino. Tuppe tuppe.
2: Mariscia.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 6 e un minuto.
2: Carlo Missaglia. Sarrà chissà.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Adriana Martino, La Rosa.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gabriele Vanorio, Guapparia.

0: Anna Magnani. Agge perduto suon.
1: È notte chiene, si è addormuto male, ma sto scetata e spase ma sto cuore, e voce notte si so fatte rare.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mirna Doris. A città e pulisce nella.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Maria Paris. Mandulinate Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Alberto Berri, un cantastorie.

E a quella che è passata pianta ancora, io l'ho passato, non mi curo più, ma chi ci penso, ma la dico allora, tannanta scoccia comparito tu. Mo piange, ma sto piante una

ancora e t'ha dato un bacio con lui. Il vento è stato lento, t'ha perduta, come era stata.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. Fatto fa foto.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, gira molla, fa lo scatto e te caccia un ritratto. Stavo fa fa una foto, stavo fa fa una foto, io amo fatelo fa bellezza mia. Io metto a fuoco e ta, tu sei venuta già, fatto papo, fatto papo, fatto fotografa. Stavo fa fa una foto, io amo concetti una foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò questa Kodak metto di te e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa fa una foto,

quando sei cattiva. La prima che ti fai ci provi gusto, di faccia, di profilo, a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, una non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi quando ne vuoi fare.

0: Tavo babana cotta, tavo babana cotta, e amma vantella babba lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto babba, fatto babba, fatto fotografa, e amma vantella babba fotografia. Una sola, e amma fatto babba, e fatto babba.
1: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
2: Mario Abate, portatelle stir.

0: canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Nicola Arigliano. Maruzzella.

rimane, ma vorria farmi stasera, lontano, no, non c'era senso più. Dice da terra.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Miranda Martino, Nammurata di Spettus.
2: Facimmo un'arte da mattina a sera, io so singere tu pota bandiera.
3: A sta bandiera mia non sciosciò vienta, o viendo sciosciò a te ma sta t'attienta.
2: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardata all'app che la faccio luna.
3: Vorito che carapone schiavona, vattenna tu si prima chiacchierona.
2: Si mi sposa Mariannina, a Giaga.

0: si tu mi cerchi scuse sti incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 7. In punto.
1: Franco Ricci e Costa. Napolitanata.

la misera. Ma portava un carpino, piccerillo, piccerillo, che lo vedo che a Sandillo si fermavano a guardare.

tammadina, una veste seta fina, capo forza, ma purta, ma c'è la stuga non di miore, da patano surda di ella, a un bello muratiella, la giundite sussirà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Peppino De Filippo. Si potesse chiagnere sto cor.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni, Funtana all'ombra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: La giornata di lunedì vedrà inizialmente tempo stabile dappertutto, poi un cambiamento a partire dalle nostre regioni nord-occidentali in serata. Al nord inizialmente sole o un po' di variabilità, in serata temporali in arrivo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Al centro Italia sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata qualche fenomeno in arrivo verso la Toscana. E poi al sud stabilità, giornata soleggiata ma molto calda. In alcune aree sono attesi anche 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Gloria Christian, Desideria e Sola.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Mario Abate, Zitto i Cor.

tra chi ci si sta, si stringano, per me c'è posto ancora, e qua senza andrangheta s'accomodai a signore. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò, io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signore. E allora dissi, è di Napoli? No, mi son de Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole, io posso, oh grazie. E sa mucca ya signora. E allora poi ad un anno mi cadinto tra mue, la gente ci guardavano, dissi signor scendi, e mi pigliai un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse, oh ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhio a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signore. E allora qui viene il graziosissimo, Cayenne Potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signore. E allora mentre proprio a stevo pabbraccià, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signore. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata e spirito, dissi io ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, E allora lei fa, sei stupido, qua stupido ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, caccia vuol banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Vera Nandi, socchiacchiera.
2: Dopo le lotto ci ande dice la gente che era semplice e che era più bella, che si scialava.

0: Ciao.
1: José Carreras. Coro in grado.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il ministro Giorgetti ha disposto che lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Le misure tampone non bastano più, bisogna mettere in campo una vera strategia per ridurre i costi dell'energia, serve una tassa sugli extra profitti energetici, la proposta della segretaria Dem Schlein. Celebrazioni ad Amatrice in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona provocando circa 300 morti. Ieri il ricordo del Papa.
3: Prego per i defunti e per le loro famiglie e per tutte le comunità coinvolte. La fede e la solidarietà continuino a sostenere l'opera di ricostruzione.
2: Serie A, vittorie esterne all'esordio per Milan e Juventus che battono rispettivamente 2-1 il Torino e 1-0 il Frosinone. Sorride anche il Lecce che sbanca 2-0 il campo del Venezia. Successo casalingo per l'Atalanta che supera 2-1 il Sassuolo. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato. Sempre presente.
5: Gabriele Vanorio. Coro Signor.

0: Santino Tedone Pippo Caruso. Che lalla.
1: Che lalla, che lalla, ma che bo, che lalla.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Fausto Cigliano. Sarra, chissà.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSat sul canale 646.
1: Tito Schipa, Napoli ca nun more.

ma se c'è chiuso qui forse un po' che vanno fa da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ti batte forte da sulla morte.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Luciano Taglioli. Aggio perduto suon.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 9. In punto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Ricorre oggi il 10° anniversario del terremoto che il 24 agosto 2016 ha devastato Amatrice e molti altri centri di Lazio, Marche e Umbria, circa 300 morti, 239 dei quali nel centro reatino. In giornata previste commemorazioni che culmineranno alle 17 con la messa in suffragio delle vittime presieduta dal cardinale Zuppi, ad Amatrice è attesa anche la premier Meloni. Via libera la mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. 45 giorni di fermo, 7.500 euro di multa per la Sea-Watch, la nave non ha rispettato gli obblighi di legge, lo ha annunciato il ministro dell'interno Piantedosi, non collaboriamo con criminali e trafficanti, replica la ONG. Serie A, la prima giornata si chiude oggi con Bologna-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, ieri successi per Juventus, Atalanta, Milan e Lecce. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Gabriele Vanorio, non è Carmela mia.

dire anche bianco. Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino a che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Ui, e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il pensiero.

ma la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente a casa e

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
2: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guardi a me, mi innamora così. Guardando a te, vorrei sapere

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enzo Limbo, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 10 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il terremoto del centro Italia ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio in occasione del decennale del terremoto che ha devastato i centri di Lazio, Marche e Umbria. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Nel sisma morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Della notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. Via libera del ministro Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. Oggi riunione in videoconferenza della coalizione dei volenterosi che sostengono l'Ucraina, interverrà anche la premier Meloni. Intanto Zelensky ha bocciato l'ipotesi di tenere nuove elezioni presidenziali in Ucraina in tempo di guerra. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ascolta con Smart Speaker. Con la frase Apri Canzoni Napoletane.
4: Ezio Pinza.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Consiglia Ricciardi, o mese del Rose.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. Funicolì funicolà,

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre Calusive.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Mi sono ubriacata sola.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Virginia da Brescia. Lili Kanji.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Franco Ricci. Quan tramonto sul

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Che lalla!

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 11 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. In the note, la passione napoletana.
2: Gloria Christian. Sarà chissà.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Francesco Albanese, Napoli che non muore.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Sergio Bruni, Tarantella Rivas.

alla giudizia, cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: chi è napolitano canto con l'amore.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
2: Mario Abate. Palomma.

a chi la cacciurai che ti sposava, una casa da affittare in coppe quartiere, e poi truccata ti mannava, mi è zutuletta.

banda di Pignataro, e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

fessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare. C'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Dino Olivieri, Santa Lucia lontana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Caruso, Avucchè.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gloriana, a guardaport.
2: A guardaport, bella professione, sembra che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposte in casa il cavaliere. Il cavaliere Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze, chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'anno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me, sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito!
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio più a guardare.
4: Grazie, Rosalie.

0: Mariangela d'abbraccio. Ite vurria vasà.
1: Ah, se ti potesse ricere quello che cuore riesce, quanto sarei felice se tu sapessi di...

E tu che stai a sentra, ti imbrogli a piessa a issa, come succede spissa. E addio, felicità.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napul.
1: Fausto Cigliano. Tu sei una cosa grande.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Kolomuani.
3: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano due anni che non giocava, perché sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita un pochettino ci vuole.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, accordi che toccano il cuore.
5: Giacomo Rondinella, Luna Caprese.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto

Tarantella sto mondo è una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a cadere. Rice buono mutta antica, che si sconde le peccate, oggi a te.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Altamura, Umari Mergellina.

0: Sole o un po' di variabilità, in serata temporali in arrivo su Liguria, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta. Al centro Italia sole, cielo sereno poco nuvoloso, caldo intenso, massime anche fino a 34-35 gradi. A fine giornata qualche fenomeno in arrivo verso la Toscana. E poi al sud stabilità, giornata soleggiata ma molto calda. In alcune aree sono attesi anche 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Nuccia Bongiovanni, una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta, da fuori, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua Zin Drangat s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe accavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo il tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei, con fare ingenuo, disse: oh, ciò non sta. Andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora. Io sto all'Hotel Vesuvio. Lei mi accompagna? E allora rifeci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi. Io stavo con l'occhio fuori. Finché all'Hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capia Steve m'abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzuliò. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di taxi, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Cacciamo un banco in Napoli, carissima signora. E allora, senza aggiungere manco noi e noi, piei un cappello e subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e gente a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
3: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Enrico Caruso, senza nessuna.

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce il gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà.

Poi bocca rossa che sfizziete va sa. Si na popate e tutto vicinate. Sospira e fa. Ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose. Sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenzia. E te volesse da 3000 vasi. 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta. Sei una duchessa ma chi ne scema un po'. Si bella assai e chi sta a mie se guai. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta. Ma sta giacchetta diventa un uccile. Io sto rendiel che faccio che fungiel. Sospira e fa. Ah, sei una bomba.

0: Poi bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente. Sospira e fa. Sei una bontà. Sei una bontà. Sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Francesco Malapena Leone, canta per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Silvana Martino, Ninì tira Busciò.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Kolomwani.
3: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano 2 anni che non giocava, perché sono 2 anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giulia De Palma, Anamecor.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandolinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Maruzzella.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Simone, A Santa Notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fausto Cigliano. Che lalla!

Una sera fu chiamata per una festa sotto a un balcone. Ovi che scassa coccia prima piano in coppa un lampione. Ah, ma non la mai sta serenata, Eva Margherita. Con sta chitarra accanto, mo che vuoi cantare, che la si può spassare.

0: artista è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 14 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Celebrazioni in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 24 agosto 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nel sisma, che ha colpito molti centri abitati di Lazio, Marche, Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. È un momento molto difficile, non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in occasione dei 35 anni dell'indipendenza ucraina, alle 13, riunione in videoconferenza dei volenterosi che sostengono Kiev. Serie A oggi in campo, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, e ieri, dopo la vittoria sul Frosinone strigliata del tecnico della Juventus Spalletti nei confronti di Kolomwani.
3: Deve soltanto rimettere a posto alcune cose, perché erano due anni che non giocava, perché sono due anni che non gioca, per cui riprende il ritmo partita, un pochettino ci vuole.
2: È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Giuseppe Valdengo, Avucchel.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Dusolina Giannini, Lui Sé.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Stefania. L'albergo e l'allegria.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annammora.
1: Mario Abate. Nasire Maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Vera Nandi, i Caramel.

si la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, o che bocca ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5

si lo to preparato a sapore di cioccolato. Ci sapesse quanto è squisito, ma che poche ci fa e restiamo qui mussaticati per 5 minuti per quanto vuoi tu e qualcosa da tarare.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Serenata sul Riente.

0: Nino Taranto, Dui Paravis.
1: Noi vecchia professore e concertine, noi orna non tenevano che fa. Pigliai una chitarra, io mandolino, e Paravis ti etterassurà. Dopo tu sambi a rapita, ma volimmo divertire. Si di Napoli e trasito, e facito ci sentì. Va vimma fa sentì, doio tre canzone, a tutto Paravis.

paravisa sa cantaia. E tutti santi e te la sentì, sto repertorio non ferneva mai. Carmelo solo mio, Maria Maria, a San Vieghe si canzone solo Napoli può fa, a Rabino.

ancora voi sentite, si voce che sono voce gioventù, e si scemi per la

0: Mariangela D'Abraccio, Sola.
1: Come una varga sperza mi somara, sto buspattendo che te ne si chiude, non so ciò che già fa, parola amara.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giuseppe De Laurentiis, L'Italia al Polo Nord.
2: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna è già arrivata.

0: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campane o burricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenì. Va bene che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno andato in porto, ma noi trasimmo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonrica e l'Italia è piccinella, ma caccia capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile, e viva Colombo, e viva Marconi!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 15 e un minuto.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: La ricostruzione è impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Il monito del Presidente della Repubblica Mattarella nel 10° anniversario dal sisma che devastò il centro Italia provocando 299 vittime. Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci, le parole della Premier Meloni attesa ad Amatrice nel pomeriggio. Ucraina, nel giorno in cui si festeggia l'indipendenza dall'Unione Sovietica, tiene banco l'incontro tra i volenterosi presieduto da Gran Bretagna, Francia e Germania. Intanto la Commissione UE vota sì al nuovo finanziamento per Kiev di 6,1 miliardi. È in arrivo il idea economico per l'Iran, lo annuncia il segretario al tesoro americano Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Caserta, arrestato l'uomo che avrebbe ucciso in strada il clochard Guido Roviello. L'aggressore, originario dell'Ucraina, avrebbe colpito la vittima con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. Giochi del Mediterraneo, tripletta azzurra nella prova femminile di ciclismo. Sul circuito della Valle d'Itria, Rachele Barbieri si aggiudica l'oro davanti a Martina Fidanza e Barbara Guarischi. Ed è tutto da Lorenzo Villani.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enrico Caruso. Perché?

0: canzoni napoletane e note e una musica eterna.
1: Sergio Bruni. Viena, manzonna.

si d'aria va se dammi questa una filata. Sposammi tua marì, ma gatto me, se vuole te lo confietto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore a sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo brucia attorno e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna su una

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci, Rondinella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Luciano Taioli, Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè, carmè.
2: Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smania fa l'amore, con un fuoco e gioventù, quando vega una figliola, ma lo sangue.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Rodolfo Falvo e Teresa De Mati. Tammurriata novella.

Nino Taranto, a rumba di scugnizze.

così. Bella bambro carmelo poppa non posso faticare.

0: tiene visto cambia pava, cicchi gnacchi da buffè. O Simone che friago, non volete pescare la bu, a rumbene che non va fai.
1: O matanda vira nizza, la scina schitta schizza, fino a panna non scavo.
0: Che si a rumbere scugnizza.
2: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
3: Santino Tedone e Pippo Caruso, Strada Un Fus.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Arturo Gigliati, Cicerinella.
2: Cicerinella teneva una roba, non abbassava le matte scuba. Ci volevano 10 uccelli, questa era la roba di

0: Ceronella teneva. I Ceronella tenevano gualla, tutta la notte va a cavallo. O compara teneva una sella, chi sarò gambe di Ceronella.
1: Ceronella mia, chi Ceronella.
0: Ciceronella doneva. Ciceronella doneva una ciuccia, e l'era fatto un bello cappuccio. Non doneva né ossa né pelle, e chi sarò ciuccia e ci

Ciceronella temeva, temeva, temeva, temeva, temeva, temeva. Ciceronella asceva la mattina e se lo tirava un po' per sottina. Mi scappai un'arindamonella e getto sotto a Ciceronella.

Serenello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Serenello teneva una vacca, e se la gode passa l'andacca. Oh, madonna, quando era bello, dell'andacca ci

0: Cicerinello teneva stivato, qui mi c'è figlia annunziata. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima mia Cicerinella. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, Cicerinella.
1: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 16 e 4 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci. Le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del Presidente Mattarella. Il Capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Crans-Montana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
4: Giacomo Rondinella. Mi sono briagate sola.

0: quest'altro giovino gli so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale.
1: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Quintetto Vesuvio, aprile a Napoli.

Luciano Taioli. Waiyun.

in braccio tu mamma, non po' scemo piccerì, dille tutta verità, che mamma te può capire.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Alberto Amato, dimma a che ora mi pienso.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Miranda Martino, a francese.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Nino Taranto, col tira a ballacca.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

0: Vittorio Parisi, Palomma.
1: Palomma si chiamava mamma Toia, Palomma ella faceva l'altra bella, quella non sa, la faccia sua, l'hanno compa

E il ragazzolaio la testuava, la casa da affittà in coppe quartiera, e poi truccata domandava, via tornata.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Mille Vaso.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Molto è stato fatto per la ricostruzione, non vogliamo fermarci, le parole della Premier Meloni attesa tra poco ad Amatrice per il 10° anniversario del terremoto che colpì il centro Italia. Alle 17 la messa in suffragio delle 299 vittime presieduta dal Cardinal Zuppi. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato inaugurerà il prossimo 21 settembre l'anno scolastico proprio ad Amatrice. Ucraina, nel giorno del 35° anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, Kiev vede il nuovo vertice dei volenterosi e ottiene il sì dalla Commissione Europea al nuovo finanziamento di 6,1 miliardi. Cramontana, Jacques Moretti, arrestato per violenze domestiche e danni della moglie Jessica, resta in carcere. L'ipotesi del pericolo di fuga sarebbe aumentato. Fonti vicine al caso rivelano inoltre che i due coniugi potrebbero accusarsi a vicenda nell'inchiesta che li vede indagati per l'incendio nel locale svizzero di cui sono proprietari e in cui persero la vita 41 persone. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A, alle 18:30 Bologna-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella. A San

tu sei scesa, finalmente mi sentì. E dimmi lo cucchisti, rimmo donna prima. Ma tu qua, stai già là.

0: Canzoni napoletane, anime cora.
1: Mauro De Gregorio, Monasteri Santa Chiara.

candida, o coro mio è nobile e a tutta già aiuta, in un son gamma proprio e faran famità. Amici, è meglio che lo sapete che la che facite, facite, che femmina sempre voce partita. Io difendo a tutti i momenti e faccio un avvertimento a chi è tratta malamente. Perciò non è facile arraggiare, se non sciopero succederà. Tutte femmine che si sposano in terra qua, l'uomo l'avessero sempre apprezzato, perché ce ne stanno tante e tante che roppa che hanno fornuto di fatica, vanno a casa e si mettono a cucinare, a lavare, a stirare, mentre ci stanno certi mariti che pure voi sapete, chi va a ballare, chi va a piscare, chi va a cacciare, e quando la sera che si hanno ritirato non ti ricordano a casa dove sta. Sentite a me, quando più buona è trovata è meglio che tenete sempre attaccata. Rinda a casa stanno sempre malata, abbuccata, sturzellata. Appena escono a metà strada stanno tutte priate e si sono cazzarzate. Questo non sta, questo non va, ci stanno certe che senza musica e fanno a ballare. Chiù d'uno dice che la musica sanno abituare, che la musica sanno imparare. No, a così non si fa, perché se uno è questo va là e se ne va, voi arroiate a suonare. C'è sta gli dice, mogliere, ma saccata, non mi piace perché va sempre apparecchiata, stracata. Quando mi abbraccia e non dormendo, mi farà strega che benevinda. Nata poi dice, mia, sempre ad un arbus, spenna tutte le giorni e le piace un lusso. Poi si mette l'occhio, la faccia, un musso, mi pare un puparuolo verde e russo. A nata poi si è andata mia, mia moglie in mezzo alla strada mi pare veramente una pupata. Ma quando sta rinda a casa è tutta scombinata, mi pare una carciofola spennata. No, non ne ho vera, io sono sincera, parola mia sono bugia. Certo parlano senza riflessione e non tenono considerazione. Chi è che ricetta e cucina con passione? Chi è che vi stira un cazzone? Chi è che vi cosa un bottone? Chi è che vi sbatte l'uovo e vi fa un zambaglione? Quando non vi sentite buone, chi è che vi fa una strofinazione? E femmina, e chi non lo può capire, va trova come va a fornire. A me non mi piace sentire, io e femmina e facesse e dicesse, acceresse. Voi ho decido, ma non ho facito, a parola non ha mantenito, io scommetto che appena è vrita, sembra apriessi e currita, e femmina so con magalomita, e mo sentita, sentita.

0: John Thiel, Pazzarella.
1: Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando senti cantata sta bocchella, tutte canzoni antiche o i pazzarella. E voi tutti vasero munne, perché si pure tu si cresciute, che siente piccerella come una creaturella. Oi pazzarella, pazzarella mia, oi pazzarella, l'occhio tuoi sono due gocce sole, tieni una voce lo cardillo e mi console, e ti senti cantare, pazzarella mia, oi pazzarella.

Tu canta e vuole come a palumella, t'appiccia e luce come una stella. Quando siete cantata sta bucchella, tutte canzoni antiche o i passarella, e voi tutte vasero un, perché si vuole tu.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Ria Rosa, Montevergine.

mi fa sta veste presa a ricamata, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavalluccio è giovane, mi

Appena sienta a prima bomba, sì, cado tutti i gas fessi che noi passiamo già. Ogni anno che fa festa, noi ci amo, si ma fa devozione. E non vi squarzo l'uane, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi per loro, perché, ma poco pezzo, via posso sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Grazie Gresi e Alfredo Giannini. Il roso tuo cor.

0: Anna.
1: E chiamo Margarita, stiamo contento, dico a Anna che è buono, non dico niente più.
0: Guaglio non mi sa,
1: ma di
0: a te.

0: metto niente grana. Ehi, se botta, ma se ti faccio afflitte sconsulate.
1: Si bella infama assai, peggio una cara. Mai more.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, la premier Giorgia Meloni è ad Amatrice per la messa in suffragio delle 299 vittime celebrata dal cardinal Zuppi. La presidente del Consiglio ha deposto una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime. Poco prima la presidente del Consiglio ha partecipato in videoconferenza al vertice dei volenterosi al fianco dell'Ucraina. Il premier britannico Burnham ha autorizzato la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione Europea ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Attentato a Ranucci, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti dopo l'interrogatorio di Walter Lavitola fissato per il 7 settembre. L'ex faccendiere è indagato insieme a Gomez Tavares come presunto mandante. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard Guido Roviello, morto in ospedale dopo essere stato colpito con una serie di calci e pugni alla testa e al torace. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Calcio, si chiude oggi la prima giornata di Serie A alle 18:30 al Dallara e il Bologna ospita Lazio. Alle 20:45 all'Olimpico la Fiorentina fa visita alla Roma. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Ferruccio Tagliavini, Coran Grad.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Gilda Mignonetta. Fantasia.

아까 배는 또관에도 빠빠드 야동남이한테 그런다 그런 말로 제가 봤어 머링거리가 헷갈리게 해도 무슨 피가 써도 따로

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gennaro Amato, Ushumek.

Ma tutti i filosofi erano a cui scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me ciume cresta. A ieri venesse una filosofa, insomma, ha congiato ma si scarpa, ormai. Insomma, quando è provato, ma si convirta. Appena che ha già a stanza ma la figlia. Sentite, ma stando, voi mi piace da stare. E siamo lì da stanza i varoni, e ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora. E i vaga la sedia elettrica, e stiamo a te, noi lì, che bella stanza. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti mi pare da cazzo di scarpa, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se mi dice, eppure c'è stata una femmina che fa con buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io gli dicevo, facciamo una felicità che la voglio avere. Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donata che sono proprio di io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta senza poppa, senza prova, senza roba e senza ciumarino. E sta via fuori, na che sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Ciume, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargato un poco. All right, saluate le scarpino e stai messo con una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava, e i caforme giravano, gasavi e allargava. Dopo che ce l'ha già buona allargata.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri, Maria Marie.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Ha già perduto suon.

dovrebbe essere felice, te una moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 19. In punto.
1: Nino Fiore, Canzone Luciana.

pensiero che

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Letizia Fiorenza e David Suate, Cecernel.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Mario Merola. Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città rindo cuore, la speranza di tornare.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Mariangela d'Abbraccio, Maria Rose.

con l'acquaiola e margiolina, e sempre in tuo coro tu guarda in peggio con tu. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo in giù la così, io mi non prendo la mano.

Io cagno ogni momento innamorato perché mi viene dall'amore, senza mai non posso dare. E quando è tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente la vostra.

venga fresca fresca che sta qua gelata, metta coppa frita, e ti dammo un marello non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, bagnato lo limone, né chi voleva, acqua gelata, lo faccio con tua, lo faccio la vita, quando torna a me, è stato

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane.
2: Teddy Reno. Na voce, na chitarra e un pochi luna.
3: Na voce, na chitarra e un pochi luna. E che bocchio.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gloria Christian. Wayun. Gloria Christian. Tup Tup Marissa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 20. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il 10° anniversario del sisma che ha colpito il centro Italia, da Amatrice la messa celebrata dal Cardinal Zuppi, presente anche la Premier Meloni che ha incontrato i familiari delle vittime. Esercitazioni su vasta scala saranno condotte dalla coalizione dei volenterosi nei mesi di ottobre e novembre, è quanto affermato dal presidente francese Macron a margine del vertice dei leader europei tenutosi a Kiev al fianco dell'Ucraina. La Gran Bretagna autorizza la costruzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione europea dà il via libera per 6 miliardi di nuovi aiuti. Caserta avrebbe confessato l'uomo di origini romene arrestato per la morte del clochard. L'aggressione sarebbe nata per un debito di 50 euro. Serie A, Roma-Fiorentina chiude la prima giornata. Alla vigilia Gasperini fa il punto sul mercato giallorosso.
3: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
2: Calcio d'inizio alle 20:45 ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enzo Limbo, Anamecor.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Nino Taranto. O cacciavina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Luigi Infantino e Ray Martin. Mare Chiaro.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gilda Mignonette, Serenate in a femmana.

Nunzio Gallo. Dici di incella voi.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Renato Carosone. O Sarracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore aumenta la variabilità al nord, a partire dalle Alpi occidentali, per il transito di un impulso instabile che porterà dei rovesci dei temporali, soprattutto tra questa sera e questa notte, su gran parte delle regioni settentrionali, localmente anche al centro, in particolare tra Toscana, Umbria, Marche, qualcosa domani anche tra Lazio e Abruzzo. Migliora poi martedì a partire dal nord-ovest, con della residua instabilità sul Triveneto e sul versante adriatico, mentre il sud non verrà coinvolto da questa perturbazione. Ci saranno ancora condizioni soleggiate martedì, con clima caldo, temperature in ulteriore aumento per il richiamo di aria molto calda da sud, dunque massime anche oltre 35-37 gradi, soprattutto sulle isole maggiori. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
4: Augusto Ferrauto, con Masaganda a Napoli.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Lina Sastri. Povero coro.

Teddy Reno, accarezzami.

scurità tutta peccata, strigno m'abbraccia a te.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
2: Fausto Cigliano. Scisci, Piazza dei Martiri.

più profumo.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Sergio Bruni, A Palumella.

tanto caro glielo terrò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colore.

che svolacchi intorno a me, perché mi svolacchi intorno, perché poi ti appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzera. Io divento mamma Lucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ho detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, statto vicino a me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 21 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento.
2: Ensemble Oni Whiters. Tarantella finale.

0: pega da tira. Poco se tosta da sovile, moca va da riva.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

lunga fa prore a pompa, mai nessuno ha giurato.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una forza, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiegasse?

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Renato Carosone. Io, mamma, te tu.

0: reagisco più. Io, mamma, te tu, patata, fratate tu, mamma, te sora, te tu, patata, fratata, mamma, te sora, te zia, te nonna, te zia, te sora, te mamma, te patata, fratata, fratata, mamma, te sora, te zia, te nonna, te mamma, te patata, fratata, yata venna, yata venna.
1: Rosetta Pampanini, o sola mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Sivieri, Quanna femmina vo'.

Questa nenna sposai e do paese in un ricco capone. Dopo un anno facette barone. E zucco zucco zucco zucco zucco. Chi stucchi occhio non gli venga in campagna e la...

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Enzo Moscato. Palomma.

0: festa, è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Quartetto Cetra. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fausto Cigliano.
2: Paese mio,

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

se dai carupe de schiavura, in me sardiniera sa primavera, l'autunna mi si vigna me nell'ore, c'è canto cor mio.

c'è una gamma favorita. Agli maddui canta a me canta l'ego, con mia cecchio per la montagna amica, e c'è da sarà

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, sì, come zucchero.
2: Alberto Amato, non la penso proprio più.

0: A cascia fort, a cascia fort, mannara.
1: Bac truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparì. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Franco Cipriani. Scrivami.

scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

Panaritto, Panaritto, Panaritto, Panaritto me sausta. Mi tengono sotto di te, a me mi piace le sue femmine capomane. Quando vedo me sausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no è fatta, la diventa pazza tosta. Tanto a me la signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza, tu la metta.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Dino Giacca. A serenata del Rose.

0: canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Giacomo Rondinella, Pollacianella.

mattina e poi andammo sotto al balcone. Pronto i cani e sopra un tende, un tende tutto pianto, un pescino sotto la maschera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 24 agosto. Sono le ore 23 e un minuto.
1: Franco Ricci, Camp e Muore.

fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma mi sento con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa

0: Canzoni napoletane, te voglio ben assai.
1: Lina Sastri torna a Surrient.

0: Maria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sotterrarlo.

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che sparso e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, con bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno vi donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a collo cagnolini e detta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora stai chiappa, c'è sto fantasma. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un cretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, se non devo sparare, non c'è sta niente a fa sulla mare di Aita.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Luciano Virgili, Chiova.

0: ma come chiove.
1: Carlo Buti, Ruselle Maggi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Veronica Dei, Il Bersagliere.

sto canzone per a te, sto canzone per a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

La quasa quasa mamma detta chiagnere fatta felicità, ma è vero, non è vero, tanto tornata a Napoli.

Ma la vecchia della babosa subito disse: «Osh, che fezzosa! Di sta maniera non trove partito, ingannate te resta lo marito!» «Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, ora la scuorno, anime e cuore, faccia di turno! Ciò sentendo la sia sardella, sa facciaia la fenestella, e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello!» Ma la padella che steva deposta, la chiamai e faccio

avete visto te sante dalose, te palaie, raie petrose, sare che niente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e belline, capitune, aglie, renghe, cefere.

0: sbagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Gantesima.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. È mezzanotte. È un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Roberto Murolo. Settembre con me.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Mare del Rio, padrone do mare.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Muro Lomanto, Nottata Napoletana.

0: strafatta. Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Peppino di Capri, Monastere Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Tullio Pane, Pusilla Canzandimenta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Ugo Calise, accarezzami.

settimana valutata, fai scordare tutte peccate, stringete in braccia a me sotto a sto cielo.

fa scordare tutte peccate, stringe te in braccio a me, sotto sto cielo

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non trovavi, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretino, sei capone, sei villano. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai in uaso mocca, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanso, villano, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu me li avevo pesciato, non sembrai un sacco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi vinto tutto il vino, poi ci sto viene acca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villano, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e m'hai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io ho fatto un balcone per venirti a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villano su, va, va, va, va, va, là.
0: Mario Trevi, passione.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Beniamino Gigli, Senza nisciuna.

guardie di servizio. Così tutte queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre, esce guardio con bisecolo. E ogni di percorso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso camminare, favorita l'indovica.

Reggiano come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signorina con la chiribiri nuova volle andar fino a Resina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. È l'una. In punto.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: ne colì, ne colò.
1: Enzo De Muro Lomanto e Palom.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Fonola Band. Mare chiaro.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Lello di Domenico. Napulo ganum mor.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 25 agosto. Sono le ore 2:01.
1: Mario Lanza, canta con me.